cuore. Ma per il mio, quale ha la tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo m'allena. Mutua sei tu, sospiri

0: Elisabetta a tuo pie morir io vo amor
1: giusto c'è la vita giovane

0: pure scimmia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sireno, quel ch'io son restare a vo.
0: Sei tratto il per.
1: Uso lo sguardo tuo per.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte

dolere del chino. Oh, ebbè, qual mai pensiero mi tien palpito, in poco, e fa

per lo sospinge. Mi son costoi prostrati innanzi a me. Son messaggier del Brante e di Fiandra,